0: Ange timogi kapsa kifuman inga certain nyiga besa.
1: Yes. Kaso.
2: Mayday.
1: Day. Kokazwirike kure news ne bilele.
0: Mudagi. Mudagi.

0: Romanza, ngalek ab Kali Crema, Limelight, RCM, RPM, Doctor H. Jaba documentaries, now 80s, NPS.
1: Na moto kabisa fali ibuba. Tiendia nwa kejanga bisa. Jandu kejanga bisa. Tiendia nwa kejanga bisa. Chota chiki mungo sungusha nemeta puli mwengu bwana.
0: Iboba.
1: Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Castiendo. Casti